0: necessario. Non piangere, bambina. Io ti voglio bene. Ti amo. Ti amo. Ti amo.
1: Campus Bourdieu.
2: Cambio spodo. 88.1